kami. Mede mahado, wesombonye boloni kwero. Ere wesombonye do mede mando, wesombonye boloni.